tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, piglio cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, e quella parrucca, presto la barba,

bravissimo, ah, bravo, figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. La, la, la, la, la, la.